Ora 6FM se può fare in standard time, ma la sai, sin quinta na, dung time check, ma la trova che nato di sa santun, ma si vuol, no? E che bucalimo di ha, se magano gminti na, nika, e basic bubalik, nagsaka, inyong questions, rubo?